Rasul 1448 Hijri, Madani dihayati, Ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Nasional

0: Muhammad menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.